0: anche loro
1: no,
0: due?
1: No, loro due, facciamo va fare bene, loro
0: va
1: due
0: bene,
1: gli
0: ok, avanti. Va bene. Okay. Allora, quindi, io, allora, tu fai il soldato dietro di me. Ok. E allora va bene.
2: Every year, the citizens of Varazze commemorate St. Catherine with a historical parade in which different events of her life are depicted.
3: Ma questo maglione blu non ce l'avrai caldo.
2: The parade is a tradition that passes from father to son. The dress rehearsal starts early morning. 600 figures in original costumes perform 7 different scenes.
1: Sinistra è giusto.
4: Sinistra.
1: Sinistra.
4: Sinistra. Non dirgli a sinistra.